l'orizzonte, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta a scafo anche da pioco. Dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta ostai culo mi senza insuro, i fermaso culo mi chiedeva spri. E da vino,

ne dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di giusto spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo, che a più i semi farà smiracolo, c'è il

cavaliro e battalo mine conas mal curaggio nestu agra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ustar.

cavaliro en batalo, mine conas mal curaggio, nesto acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa con

ne dorme in autobus, mi lascia scampare la infanezza, alla foiro del desiro, il mi resesti del più sospenso. E la cui reio della pensione, mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta aspettando, che a più i semi farà smiraggio,